0: Easy, easy cazzo.
1: Nella canzone, vai a pane. Quindi andiamo a controllare.